oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco volergi con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partì, ciò volevo. Fu lo stravoglio la sua dimora. Ma... Te... Sei chiaro i verdi?

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prega lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Parta, inutile.

0: corrompe un mezzo in via per chiedermi da soli in questo luogo bramo parlar col più rimesso spirito o il padre lusingar perché
1: già viene non

Resta! Figlia Duronte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono.

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

ormai tutta silenzio e alta notte. Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, ne troverete pronta quel segreto varco, dove comprate della vi guardia.

faccia il porto, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Forse che ascolto qualche moto, che resta amor nel buio, all'altra porta passe miei.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai va.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo. E poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira. Nion risponde. Elmira. Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Resta, amore, dai.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passano il cor.
0: Guardie affrettate. Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa, tu sei.
1: Quel infelice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti d'infelice il nome.

0: perché sugli occhi miei anima altera spiro l'audace moro.
1: Morristi a me, a te mi moro.
0: Se altri noi discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: qual loro ufficio dissensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il moro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

0: e tenace mie catene.
1: Prima di te voglio
0: ongo per la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie costei da me tenete. Tu a questa morte o florida me

0: Da chi resista a lottrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Con l'ave, con il grande spirito e l'anima di
3: fuoco! Oh, nubi,
2: qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò il ribelle!
2: Amico, presto, fra queste cempi!
3: Oggi verrosi eroi!
1: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
1: Ella sul trono ascenda e regni su!

corallo, te stesso corrotto traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

Roberto. Son re, ma tu ve, regno e solio, hai tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.

son re. Ah, tu me, regno di sogno. Tu me, è tutto per me. Mi misero col, è tutto, tutto, tutto per me. Mi misero col.